stavo andando, pensi scuolai, non mi avevo trattato in quei amori. No, ci si pei di pei che ho, hai sentito in chisco, non ho si suasta scomi. Hanno scagli scagli, mi hanno papo scagli, mi hanno scagli scagli. Hai scagli scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi hanno scagli, mi han